0: vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando.
1: Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar.
0: Ed è molto più carino farsi dare del cretino.